che mi dice sono a farfallina bella, voli in alto e poi te ne vai via via via via via. Senti che ti chiamano, sento che mi chiamano, senti che ti chiamano, sento che mi chiamano, senti che ti chiamano, sento che mi chiamano, no.